il momento esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo.

stasera per la mañana nel remix. Tira camisa, tira camisa, ti porto la data, la mangia. Vamos, tosa. Vamos, tosa. Come te, mio mio, non c'era da niente. Sei tu, niña, che vuoi fare?